Quero DJ Helip ambe se canto che cante versiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits mumen. On escuto Tomas Cosse din la vostro emissiu Furoburo.